pala baba ranta pala baba ranta pala baba oponi foni boni ibiera e koso abra pom se wo sika semo se wo awadie mo se fo wa promoten ho se fa wo mama ho se fa wo mama ma ho se fa wo nuanu ana ene mo mani masefo ho se fa wo awadie osika semo ho se fa wa wo ho oponi foni boni ibia everybody meto twa everybody meto twa

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di e be na eko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise FM so. E di sia me. Monday to Thursday.

0: Sempe FM UCL Fun Day. Mayashia.
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
2: Se wishia ama na misi fit eh gusuna misrea. Eh yon wawa wahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu crow. E si ashe. Any e numunka. Shre se. Amen.